0: kaze zilona sanibonani ulonda mbatha lo.
1: Londa mbatha ukhosi FM lo.